Choose international. Fuck a Vicao. Fuck a Vicao. Fuck a Vicao. Fuck a Vicao. Young Bliss.

funi solo. Zavele zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Beng chela ngeyinda baza izolo. Ay, beng apa funi solo. Zavele zamkati solo.